0: inatubidi tuende na wakati. Au sio John Ngulukira, General K Dermo? Au sio Bruno Kachuva Lendelija? Kila
1: Radio Moto Butembo Beni.